0: È un trio invencibile, pa.
1: Gozadera vieja escuela.
2: Yo, chica. Te ves buena.